0: Wait, hold up, stop.
1: Kita ngobrol dulu sampai di sini. Berjumpa kita di Jaga Malam Komunitas Talk. Nanti kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya di Jaga Malam, masih tapi di Lifestyle. Tetap sama kami di Produk FM, teman-teman.